0: ascolto più nulla. Non vi parti d'asteria che si tratta di voi.
1: Di me? Come si turba il

0: L'empio sa che pur tremo d'essergli debitor pur della vita.
1: Che dirò a Stirio?
0: Figlia, tu non rispondi?

sen nemico potesti farla scender dal mio, dal proprio soglio, ad un altro non suo, non le sapesti attraversar la strada.

Quest'ultimo ti resta ancora tra tuoi delitti, ma non sperare, m'estinto, pace mai su quel trono, spaventerò i tuoi sogni, ombra vagante, e sarò tuo rossor, padre tradito, sveglierò contro te l'ombre infelici, della tua genitrice del Germano, che riposano forse nell'odio tuo, nell'odio mio sicure. Disumanato, un padre disperato,

vedi, questo è veleno, dei miei vasti tesori unico avanzo, te ne fo parte, e per

verrò crudo e spietato, verrò per farti guerra con le mille muri al lato, verrò per farti guerra crudo e spietato, a lacerarti il cuore.